0: il est fichu, il est codo,
1: il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il bata, il b